0: Y acaban en B, Patrici Pujado, que rescontrer en la semana pasada aquí la segunda partida de nuestra entreten en Bel y en B, Bruno Session de Radio Languedoc, que trata un poco más de l'organización interna de l'IEO, l'Institut d'Estudis Occitans.
1: Quels sont les moments forts d'une annade pour l'Institut d'études occitanes? Il y a la massade générale, effectivement, qui permet de récamper le monde. Est-ce qu'il y a d'autres moments en particulier importants?
2: Donc, c'est pas compliqué de répondre à cette question, parce que comme l'Institut d'études occitanes a une fin de session, il y a des moments importants à plus d'un moment de l'annade.
1: Pensez à la dictade, par exemple, à ce moment.
2: Précisément, on a parlé de la dictade. La dictado per io è l'esempio di ciò che cal desenvolupar a partir de l'Institut d'Estudis Occitans di federal, es a dire, sapiegia su una sezione che ha un'esperienza, per esempio, d'organizzazione di un evenimento che io dici di importanza panoccitana, e lo diffusa e lo fa conoscere. E io mi agradaria, per esempio, di poter creare un momento forte di l'annato che sarebbe quelcome come la Neit o il Disneyt, ma infine, della cultura occitana, per esempio, e avrei, per esempio, il rimesso dei premi su differenti cause, e noi appoggiamo su una sezione, e che per io a tal aveva un espandimento panoccitano. E che mi pensi che cosa sia importante, almeno a chi abbiamo visto la presenza della prensa, ma a una mediatizzazione che può essere importante. A causa tal, avendo dei progetti, giustamente, e in particolare una dei premi, fa di causa tal. Altrimenti, per l'Istituto di Studi Occitans Federal, il momento maggiore è la massa generale. Segui. A poi il lavoro di cada giorno, ma che si vede bastante. Segui.
1: Così si organizza giustamente lo relay tra la sezione locale e l'organismo federale?
2: No, a cosa la questione maggiore dell'organizzazione e della strutturazione, che ha ben bisogno di tornare a bastire, pensi, tutta quell'organizzazione e tutta quella strutturazione dell'IEO. Abbiamo un consiglio d'amministrazione federale e sono dei membri di diritto tutti i presidenti della sezione regionale, che ti ricomendo sono loro che fanno il relevo giustamente con la sezione departamentale e dunque tutta con un rimonto a tal. Per contro, dopo che sono eleggiti, abbiamo il segretario generale d'Aidemir, abbiamo organizzato dei trovati, dei riunioni, dei riscontri con la sezione departamentale per e regionale direttamente per poter anche scambiare su ciò che si fa, sui problemi che ha nella sezione e dunque quel volontarismo che portano che ci può permettere giustamente di avere questa connessione forte con la sezione. Per ciò che mi pensi che è ciò che manca attualmente è l'articolazione tra i diversi livelli dell'IEO e trovare un mezzo giustamente di assicurare che l'articolazione, che l'ho discutito bilaterale o trilaterale o quadrilaterale, infine, cose importanti. Per ciò che parlando di Mayum, parlando di federazione, se fa sempre svivere la federazione, se fa sempre svivere Mayum, non vale la pena. Dunque, è una cosa importante.
1: Concretamente, si mette in place?
2: Oh, tutta cosa si mette in place, giustamente.
1: E funziona?
2: E funziona Mayum, e alla conferenza della sezione departamentale, per esempio, tabè, che funziona, e a quegli riscontri che fa Guerin, a me, il nostro segretario generale, effettivamente, che ci ha permesso di mio comprendere così funziona. Ma io voglio lanciare questa generale, in realtà, dell'IO, per discutere da quella articolazione e tornare a pensare un po', un mettere sulla tavola, che è con l'IO e così funziona o deurio funzionale io, che è il più importante.
0: Ero Patrici Pujado, presidente dell'Institut d'Estudis Occitans a livello federale, che risponde a nostre question in compagnia di Bruno Session di Radio Languedoc. Merci Plad d'avoir suivi ta quelle émission et c'est on n'arrêtera pas la semaine qui vient per la seguida dell'agenda.

0: Y acaban en B, Patricia Pujado, que rescontrar en la semana pasada aquí la segunda partida de nuestra entreten en Bel y en B, Bruno Session de Radio Languedoc, que trata un poco más de la organización interna de l'IEO, l'Institut d'Estudis Occitans.
1: Quels sont les moments forts d'une annade pour l'Institut d'études occitanes? Il y a l'ambassade générale, effectivement, qui permet de récamper le monde. Est-ce qu'il y a d'autres moments en particulier importants?
2: Donc, c'est pas compliqué de répondre à cette question, parce que comme l'Institut d'études occitanes a une fin de session, il y a des moments importants à mai du moment de l'annade.
1: Pensez à la dictade, par exemple, à quel moment?
2: Précisément, on avait parlé de la dictade. La dictado per io è l'esempio di ciò che cal desenvolupar a partir de l'Institut d'Estudis Occitans di Federale, es a dire, sapere su una sezione che ha un'esperienza, per esempio, d'organizzazione di un evento che io dico di importanza panoccitana, e lo diffusa e lo fa conoscere. E io mi agradaria, per esempio, di poter creare un momento forte di l'annato che sarebbe quelcome come l'annate o il disinate, ma infine, della cultura occitana, per esempio, e avrei, per esempio, il rimesso dei premi su differenti cause, e noi appoggiamo su una sezione, e che per io a tal aveva un espandimento panoccitano. E che mi pensi che cosa sia importante, a chi abbiamo visto la presenza della prensa, ma a una mediatizzazione che può essere importante. A causa di tal, abbiamo dei progetti, giustamente, e in particolare una dei premi, a causa di tal. Altrimenti, per l'Institut d'Estudis Occitans Federal, il momento maggiore è la massa generale, segui. A poi il lavoro di cada giorno, ma che si è bastante. Segui.
1: Così si organizza giustamente il relay tra la sezione locale e l'organismo federale?
2: Non, a causa della questione maggiore dell'organizzazione e della strutturazione, che ha ben bisogno di tornare a bastire, pensi, tutta quell'organizzazione e tutta quella strutturazione dell'IEO. Abbiamo un consiglio d'amministrazione federale e sono dei membri di diritto tutti i presidenti della sezione regionale, che ti ricomendo sono loro che fanno il relevo giustamente con la sezione departamentale e dunque tutta con un rimonto a tal. Per contro, dopo che sono eleggiti, abbiamo il segretario generale d'Aidemir. Abbiamo organizzato dei trovati, dei riunioni, dei riscontri con le sezioni departamentali per e regionali direttamente per poter scambiare su ciò che si fa, sui problemi che ha nella sezione e dunque quel volontarismo che portano che ci può permettere giustamente di avere questa connessione forte con la sezione. Per ciò che mi pensi che è ciò che manca attualmente è l'articolazione tra i diversi livelli dell'IEO e trovare un mezzo giustamente di assicurare che l'articolazione, che lo discutito bilaterale o trilaterale o quadrilaterale, infine, cose importanti. Per ciò che parlando di Mayum, parlando di federazione, se fa sempre svivere la federazione, se fa sempre svivere Mayum, non vale la pena. Dunque, è una cosa importante.
1: Concretamente, si mette in place?
2: Oh, tutta cosa si mette in place, giustamente.
1: E funziona?
2: E funziona Mayum, e alla conferenza della sezione departamentale, per esempio, tabè, che funziona, e a quegli riscontri che fa Guerin, a me, il nostro segretario generale, effettivamente, che ci ha permesso di mio comprendere così funziona. Ma io voglio lanciare questa generale, in realtà, dell'IO, per discutere da quella articolazione e tornare a pensare un po', un mettere sulla tavola, che è con l'IO e così funziona o deurio funzionale io, che è il più importante.
0: Ero Patrici Pujado, presidente dell'Institut d'Estudis Occitans a livello federale, che risponde a nostre question in compagnia di Bruno Session di Radio Languedoc. Merci Plad d'aver seguito a quella emissione e se tornare in trappa la semana che vem per la seguida dell'agenda. Adicia.